0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Quando il rientro a casa sembra un miraggio. Quando anche dal guidatore più tranquillo esce un... Arrivano loro a salvarvi. Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
4: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
5: Tu lascia fare, sempre polemico.
6: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella. Suona.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
6: Tanto altro da scoprire.
5: Cosa aspetti? Scaricala. Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella.

0: gli anni su Bella e Monet, Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto, riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Ciao Giulia,
2: ho visto Liana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
3: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: ufficiale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
3: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
3: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
3: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Il buongiorno si vede dal mattino.
5: Buongiorno Unca!
3: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
6: Non potete perdervelo!
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
8: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia. Ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella.
9: Di Bella e Monella.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella. Suona.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti, Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella.

0: Quest'anno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
3: Ma va, sono andato da Ivan Team.
0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide, il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655, 0423 736655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutto

0: canzone da cantare.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
8: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e mar-

0: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
8: Sensitive, oltre la carta casa.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.

quarto alle 10 e Veleno è seduto da Mario davanti a una grappa e un posacciche pieno. Lo salutano male, forse perché sanno tutto di lui, o almeno ne sanno una loro versione.

0: Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Ti dico che l'amore è come il crimine, non paga. Fai scena e poi rovini la serata.

0: app. Ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
4: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
6: Quando non sono a casa? A casa tutto bene.
7: Quando rientro tardi la sera? A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti? A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive. Oltre la carta casa.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Chateau d'Ax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
11: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio. Oh, la zucca!
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua!
8: Perché Nova, del gusto è la prova!
9: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Il segnale orario è in collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Sono una bimba neonata e un undicenne, le ultime persone estratte ancora vive dalle macerie dopo il disastroso terremoto in Venezuela. Oltre 1000 le vittime accertate, sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava ancora a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati. Nella comunità italiana in Venezuela 3 le vittime, 4 i feriti, 42 i dispersi. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza fissata il 30 settembre, Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage, l'aveva definita un segno incancellabile della nostra storia. Calcio, con i mondiali Inghilterra, Croazia e Ghana ai sedicesimi, il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati. Inghilterra che batte Panama 2-0. Nella notte Argentina già qualificata, che vince 3-1 con la Giordania. Il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan. 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe ai sedicesimi, 3-3 infine tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Wind3 protetti. A casa tutto bene. Wind3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind3 store per un preventivo gratuito. Wind3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su wind3.it.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Bella e Monella,

0: Le abitudini qui su Radio Belle Monella si comincia, è la nostra mattinata 8:12, sono queste le 4 ore che passeremo insieme con tanta musica, anche per capire che ci fate svegli operativi anche quest'oggi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Antonella, Damiano Menta, fino a mezzogiorno, nella nostra mattinata, ci piace chiamarla così, dove ognuno fa un sacco di cose. C'è chi si è svegliato presto per lavorare, chi è in ferie, chi si è appena svegliato direzione a mare, beh, di loro. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, numero che è già stato utilizzato, perché siete tanti. Alex, buongiorno, dice: oggi sono andato nel Grappa, dice, fatto il giro sul Monte Grappa, tutto molto bello, giretto di scarico. Buona domenica da Alex da Padova. Ciao Alex, buongiorno ad Adriano, c'è Raffaella che salutiamo, anche Alex, ciao ragazzi. Ma che ci fate svegli operativi anche quest'oggi? Raccontatelo con un messaggio scritto o vocale, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

0: Tanto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Io stavo giocando un po' con i cognomi nel fuori onda. Anche Marco Mango farebbe un po' ridere, suonerebbe bene. Angelina Mengoni, potremmo farlo questo mix in the mix. Va bene, il canto d'amore di Radio Bella e Monella al 393 736 6170, il numero per interagire con noi. Noi dobbiamo fare anche il maxi saluto, ma sì, quello alle forze dell'ordine, alla sanità, alla ristorazione, a chi fa le pulizie, a chi per qualsiasi motivo oggi lavora.
1: Ciao Radio Bella e Monella, buongiorno da Giovanni dell'isola della fata da Rucchina e dello staff. Anche stamattina c'è a fare
0: tutto,
1: una pazza d'uva, la cocca, l'omelette, tostino, aiuto!
0: Sei un tostino quasi quasi, lo fate da sporto, lo mandate in via delle Mimose a Castelfranco Veneto, uno, dai, non che il secondo se serve. Arrivano gli Eiffel, viaggia insieme a me.

Conte con Jovanotti e oggi sono in vena di remix nella mia testa, cioè io ho immaginato tipo il mio DNA, il tuo DNO e il loop così, sì, DNA, DNO, vabbè, oggi mente creativa, sarà la mattina, ragazzi, lo dicono gli esperti che la mattina è molto più produttiva, alzarsi presto aiuta e ti fa creare cose, chi magari crea non volendo, perché immagino da quanto riguarda i messaggi che sono arrivati al 393-736-070, tanta gente sta lavorando, ma non so in quanti volevano. Radio Bella.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: fatto.
1: E manca sempre meno a questo concerto del 4 di luglio, dove ci sarà un sacco di gente, probabilmente il concerto con più spettatori paganti, senza il probabilmente, ecco, facciamola così. E Mimmo Ultimo è Romantica, uno dei suoi nuovi singoli, qui su Bella e Monella. Noi cosa facciamo? Beh, ci fermiamo un attimo, piccolino, dai, non lamentatevi, tra poco si torna in diretta, c'è la pillola di Super Max Morgani, pensavate Verstappen, al momento non c'entra. Anche se poi potremmo finire anche a parlare di Gran Premio e vedere un po' che somme tireremo quest'oggi. Va bene, piccola pausa come sempre, torniamo tra poco. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: L'inflazione

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo Demolizioni.

0: Siamo per l'ambiente.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì.
2: Ma va, sono andata da Ivan Team.
3: Puoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza. Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Accadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionati da Max Morgani.
9: Non fermarmi se capita.

0: gli anni su Bella e Monet. Bella e Monet. Bella e Monet.
1: Come annunciata la pillola di Max Morgani con Rocco Antanamena, un bacio all'improvviso, c'era Shorty con Canta Canta e Takagi Ketra, Giusy Ferreri, tutti quanti, era Scimmi Scimmi.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta alle 8.39 per gli amanti dei numeri, ancora buongiorno da Radio Bella e Monella, Damiano Menta, fino a mezzogiorno insieme nella nostra mini maratona domenicale, dove possono arrivare ovviamente se volete anche dei messaggi, potete interagire con noi al 393-7366-170. C'è chi dice: dammi, ma quanti biscotti a questo mondiale, vanno ben cucinati in forno. Vabbè, ci sono da sempre, dai, l'avevamo già visto in Paraguay, Australia, il messaggio si riferisce al pareggio per 3-3 tra Algeria ed Austria. Beh, diciamo che l'hanno fatto scenico comunque, cioè 3-2 al 93esimo, 3-3 al 95, vabbè, cose che succedono. Algeria e Austria si portano ovviamente i sedicesimi di questo bellissimo mondiale 2026, aspettando le partite succose, quelle succulente, quelle che ci piacciono e che ci faranno sicuramente divertire.
2: Radio Bella e Monella.

Avete cantata? Avete fatto tonza? Vi siete molleggiati da sinistra a destra, bravi. Allora, lei dice: ciao, siamo in viaggio per Caorle, mini vacanza anniversario, figli a casa, mio marito Michele Dio Soli, 23 anni, fagli gli auguri, tanti auguri, beati voi, chissà quanta gente vi sta invidiando, mini vacanzetta bella, poi modalità mare ancora di più. Sentite allora questo disco novità, è quello di Emma con Fabri Fibra, si intitola Antidroga.

0: quanto è bella la musica italiana che ci fa cantare. Era il 2024, Rossetto e Caffè e Saldavinci qui su Radio Bella e Monella. Allora, tanta gente che ci scrive, ci fa capire un po' quelli che sono i vostri movimenti al 393-7366-170. Pronti? Perché tra poco si chiacchiera, tra poco si va anche in modalità canto. In che senso? Sì, perché arriva la canzone che fa, quindi potete scegliere voi la canzone. Però tempo al tempo, manca ancora un pochino, non preoccupatevi. Intanto arriva su Bella e Monella 13 Pietro, Uomo che cade.
1: Radio Bella e Monella. Tutta

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
7: La tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 9. Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela, tre giorni dopo il terremoto, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. Proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico, nel Lazio. Cavallari si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. Formula 1, George Russell parte in pole oggi alla Gran Premio d'Austria. Il pilota della Mercedes sarà a suo fianco in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e per l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: labiale da cantare. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: che ritmo, sembra quasi di stare alla playa con Gaia, Bossa Nostra. 6 minuti dopo le 9 inizia così quella che è la nostra mattinata, la chiamiamo piccola maratona, perché la domenica mattina è difficile, sì, va tutto un po' più a rilento, si va con calma, si fanno le cose in maniera più tranquilla, ecco. Poi sicuramente riempiono la giornata i ritardatari, quelli che fanno sempre tardi, quelli che hanno l'appuntamento ad una certa ora e arrivano 30 minuti dopo, però insomma, piano piano, step by step, ci accendiamo e cominciamo ad ingranare quella che è la marcia anche al 393 7366 170.
1: Ciao Damiano.
0: Ciao.
1: Stiamo andando
0: dove,
1: a Jesolo,
0: bene,
1: come i veri signori di una certa, a piantare l'ombrellone al faro.
0: Bravi.
1: E se ti capita di fare un giretto
0: da quelle parti,
1: vieni a salutarci.
0: È lontano.
1: Ciao da Sofì.
0: Ciao.
1: Stefano.
0: Si vergogna, è vergognino, è stato obbligato a mandare il messaggio vocale alla radio. Adesso sarà lì in macchina, immagino, che ride, tutto divertito. Va bene, tra poco si canta, pronti con la canzone che fa.
2: Radio Bella e Monella.

0: della vostra canzone preferita italiana.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
1: È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: di cantare. Tante le richieste musicali che sono arrivate al 393-7366-170. Ma vediamo la vostra radio tutta da cantare cosa ha scelto. Un bel trittico. Ci sono Mace, Blanco e Salmo.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Sono sotto la pioggia, come la prima volta, a cantarti nel blu, dipinto di blu. E

0: Sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Bella e Monella, tutta da cantare.
15: Non perdete tempo, per favore.
16: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
17: Antonello Cerri suona Italia.

0: pillola del nostro Antonello Cerri, come ha annunciato tre canzoni. C'era Lazza vs Gala, il Freed from Cenere, c'era Paola e Chiara con Furore e alla fine l'avete sentito Vento d'estate, la pillola di Italiamo del nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. 9.36, mattinata ancora lunga insieme fino a mezzogiorno nella nostra mini maratona. Al 393-7366-170 ci sono arrivati anche dei bellissimi messaggi e dei bellissimi video anche, devo dire. C'è chi è di ritorno, dice veramente magnifico, meraviglioso, grazie di cuore, è stato molto bello, ci siamo divertiti tantissimo tutti assieme, grazie a voi. Il messaggio di Sonia, una nostra ascoltatrice, insieme alla sua famiglia, che ha vinto, giocando con noi al gioco della parola misteriosa, un magnifico soggiorno da Union Lido a Cavallino. Quindi ragazzi, questo perché ve lo ricordo? Perché giocate davvero con noi, scaricate la nostra applicazione, perché tante volte anche lì vi diamo la possibilità di portare a casa dei gadget, e non solo a quanto pare, ovviamente biglietti per concerti, le partite di pallone delle squadre di cui siamo media partner, quindi davvero tanta roba.

Era il 1979 con Gianna Nannini, America, qui su Belle Monella. Allora, in questi giorni abbiamo parlato di città con bollino rosso, abbiamo parlato di come si può rinfrescare casa per non farla diventare un forno, e dobbiamo parlare anche di costi, ovviamente, perché mantenere gli ambienti domestici freschi durante quest'estate torrida come quella che stiamo appunto vivendo può avere un impatto molto diverso sui consumi elettrici, a seconda anche della soluzione scelta. Quindi non è soltanto il livello di comfort a distinguere ventilatori, deumidificatori, sì, l'abbiamo detto un po' male, è sempre difficile, ragazzi, diciamo che ci sono anche climatizzatori, ecco, così abbiamo risolto il problema. Radio Bella e Monella.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, come dicevamo qui su Bella e Monella, no, non nel senso che è l'ultima, nel senso che si intitola così. Secondo voi nel fuori onda quante volte ho detto la parola deumifidi? Vedi che poi nel momento della diretta non ce la si fa. Deumifidicato. Non ce la si fa, ragazzi. A me piace poi mettermi in difficoltà. Vabbè, ognuno ha le sue parole. Potremmo aprire anche là una rubrica. Le parole che non si riescono a dire, ecco, questo è il mio bug. Che in realtà nel fuori onda ce la facevo, l'ho detto 200 volte. No, adesso non rischio più. Comunque, si parla appunto di climatizzatori, la spesa, soprattutto che questi apparecchi comportano nel tempo. Cosa c'è da sapere? Le differenze, ovviamente, anche nel costo in bolletta. Il costo finale dipende da diversi fattori, tra cui la potenza assorbita, la durata quotidiana. Lo so che poi voi lo tenete acceso tutto il tempo, senza mai spegnerlo, anche ovviamente l'efficienza energetica del dispositivo, considerando a giugno 26 un prezzo medio dell'elettricità di circa 0,28 euro centesimi ovviamente per kilowatt, la differenza è notevole. Quindi un ventilatore può costare meno di 3 euro al mese, mentre un climatizzatore acceso ogni giorno per diverse ore può superare i 100 euro mensili. Lì sta voi la scelta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. We'll be right back.

0: scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
1: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
3: Rifiuto.
2: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
3: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
0: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Ora sono le 10.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando non sono a casa tutto bene.
6: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e By Protect, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.

fuori onda, succedono belle cose. La terza ora, 3 minuti dopo le 10, c'è Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Belle Monella. Altre 2 ore insieme si parla di differenze e di costi e di consumi e spesa oraria per i principali apparecchi. Abbiamo detto c'è il ventilatore, c'è il... Ditelo, dobbiamo ridire. Deumificatore. Bravi, raga, tanta roba. E il climatizzatore. Tra poco approfondiamo anche per la fascia oraria.

potenza indicativa di 1500 watt richiede circa 42 centesimi per ogni ora di funzionamento, pari a circa 3,36 euro dopo 8 ore. Climatizzatori inverter di ultima generazione tuttavia riducono, dicono, progressivamente l'assorbimento energetico una volta raggiunta la temperatura indicata. Poi c'è anche il condizionatore portatile, che mediamente siamo sui 1000 watt di potenza, utilizzo comporta una spesa di circa 28 centesimi all'ora, che sale a oltre 2,20 euro. Tutti a segnare le cifre nel taccuino, per le 8 ore consecutive. C'è dolce nero.

sono i prezzi, visto che si parla di differenze tra climatizzatore, ventilatore, eccetera, eccetera. Beh, il consumo medio si aggira intorno ai 300 watt, costo di circa 8 centesimi ogni ora, circa 67 centesimi dopo 8 ore di funzionamento, pur non raffreddando direttamente gli ambienti, però elimina parte dell'umidità, aumentando la sensazione di benessere. Il condizionatore fisso, il condizionatore portatile, e poi il ventilatore, questo assorbimento medio di circa 40 watt, quindi poco nulla, richiede appena un centesimo di euro per ogni ora di utilizzo, e quindi lasciandolo acceso per 8 ore consecutive la spesa sfiora i 9 centesimi. È sicuramente la soluzione economica più vantaggiosa, anche se ovviamente si limita a muovere l'aria senza abbassare la temperatura. Però volete mettere le sensazioni di benessere quante volte nella vita? Comunque dai, torniamo un po' indietro nel tempo, in questo caso li avete già riconosciuti, era il 2006 e sono gli Zero Assoluto.

0: Le bambole di pezza, porno su Belle Monella, si parla di climatizzatori, eccetera, eccetera. Secondo i dati dell'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica, nel 2024 oltre 2,4 milioni di famiglie, circa il 9,1% del totale, vivevano in condizioni di povertà energetica, con un'incidenza più elevata tra i nuclei con minori e nei contesti caratterizzati da maggiori fragilità socio-economiche. Non è facile, bisogna poi fare delle scelte ovviamente. Studio pubblicato sull'Economics del Management, del Journal of Environment. Questa era bella, sentiva la super pronuncia. Va bene, comunque, si possono, i nuclei familiari con redditi più bassi possono destinare tanti soldini, nel senso fino all'8% delle proprie risorse economiche ai costi della climatizzazione. Nelle famiglie economicamente più solide invece questa quota varia generalmente tra lo 0,2% e il 2,5%. Poi sono scelte, dicevamo anche prima, in base anche a quanto uno riesce a subirlo, riesce a tenerlo il caldo, dipende anche quanto si è stati abituati. Tanta gente, parlavamo forse settimana scorsa sempre del clima, delle giornate calde, di quanto la gente si lamenti poi, no, anche delle temperature. Una volta c'erano molti meno comfort, al giorno d'oggi c'è l'aria condizionata ovunque, in macchina, in casa, al bar, e quindi sempre più gente poi ne sente come l'esigenza.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

Crossvillain, click boom nella nostra mattinata di Belle Monella in questa domenica 28 di giugno. Saluto Miriam che ci ascolta direzione Cison di Valmarino, rigorosamente dice con l'aria condizionata, però a livello basso, dice intermedia, a tre sulla macchina. Beh, buon viaggio con la musica italiana tutta da cantare. Noi ci fermiamo un attimino di nuovo, ma poi si torna in diretta, c'è la pillola degli anni di Matteo Monti e poi torniamo a cantare insieme. Bella e Monella, tutta da cantare. L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
14: Per la tua pubblicità.

0: scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
4: Se mi chiedi chi è la ragazza per me, Angela, io dico te.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella, Bella e Monella.
1: Altra pillolina degli anni, questa volta ringraziamenti speciali a Matteo Monti. Noi però ci spostiamo sulla dieta, perché c'è un influencer con più di 600.000 follower che ha avuto una nuova trovata.
0: Bella e Monella.
1: Ebbene sì, c'è questa nuova dieta che sta spopolando sui social ed è basata esclusivamente sui cibi citati nelle Sacre Scritture. Avete capito bene, la dieta biblica che conquista i social. Sebbene questo regime alimentare fosse già noto anche nei primi anni 2000, oggi è diventato un vero e proprio business milionario con masterclass, le guide, ovviamente tutto a pagamento. Influencer, per l'influencer non si tratta di un semplice programma per dimagrire, ma di un autentico percorso spirituale. In questa visione ovviamente ogni sgarro viene considerato rigorosamente non biblico e rende questa dieta un insieme di regole da seguire senza eccezioni. Quindi ovviamente ci sono regole ben precise, sono esclusi tutti gli alimenti processati, quindi hamburger, patatine fritte, così come gli zuccheri raffinati, banditi anche molluschi, anche le carni di maiale, lepre, cammello, quindi che si mangia? Tra poco lo scopriamo, però voi iniziate a farvi un'idea, ecco.
2: Radio Bella e Monella.

0: quindi in questa dieta biblica cosa si può mangiare? Beh, tra gli alimenti consentiti figurano il brodo, quindi dovete mangiare brodo tutti i giorni, rigorosamente a stomaco vuoto, se no le sardine, il latte crudo biologico, il pane a lievitazione naturale e persino il cioccolato, ragazzi, purché le regole sempre presenti, sia composto al 100% da cacao. Perché queste cose? Perché sono dei nuovi trend sui social, la dieta biblica, ne stiamo parlando qui in diretta su Radio Belle Monella in questa domenica, in questa mattinata, le 10:46, Cercomi con Insuperabile, ma noi pronti a volare anche nell'anno corrente, nel 2026, arriva Laura Pausini, Immensamente.
1: Radio Bella e Monella.

0: Certo che fa un po' sorridere sentirli uno dopo l'altro, Laura Pausini e Gianluca Grignani. Dopo quello che è successo negli ultimi tempi, c'è stata qualche frecciatina, ecco, mettiamola lì, appoggiamola piano. Va bene, saluti ovviamente anche a Gianluca Grignani. La mia storia fra le dita è quella che abbiamo ascoltato appena adesso su Radio Bella e Monella. Si parla di questa dieta biblica, ma per quanto riguarda le proteine animali, beh, le uniche carni ammesse, ritenute pure all'interno di questo schema alimentare, sono quelle di bovini, pecore e cervi.
1: Radio Bella e Monella.
2: 1, 2, go!

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: le 11.

0: Sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Bella e Monella.

lo sapete, si ritorna a cantare nell'ultima ora, quindi avete quella canzone in testa, quella che state canticchiando da tutto il tempo, o quella che semplicemente magari adesso vi è venuta in mente e volete ascoltare in diretta su Radio Belle Monella. Beh, tutto molto semplice, prendete il telefono, mandate un audio al 393 73

0: chiamate al 393-736-6170. Questa nuova versione, Benji e Fede, Alex Britti, Viva la Vasca, suona da queste parti su Radio Belle Monella. Ciao amici, è arrivato il momento della canzone che fa, quindi cosa vuol dire? Siete voi protagonisti, tocca a voi cantare. Fuori la voce, fuori gli smartphone.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-736-6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Radio Belle Monella, l'avete fatto voi, l'avete cantata voi, al 393-7366-170. Tanti, però lo sapete, sempre solo uno, o una forse, può essere stato scelto e messo in diretta su Radio Belle Monella. Beh, andiamo a scoprire di chi stiamo parlando.
1: Su Belle e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Belle Monella, sono Pietro Bellemo, vengo da Chioggia e voglio sentire la canzone che fa. Scusa mamma, devi stare calma, non ti sento bene, sono sotto casa con 40 gradi, col passamontagna, prendi tutto e scappa come...

0: la musica degli 883 Nord, Sud, Ovest, Est, qui su Radio Belle Monella. Cosa bisogna fare? Beh, dobbiamo ricordarvi uno dei nostri tanti eventi importanti, perché abbiamo bisogno di voi. Ebbene sì, perché giovedì 9 luglio alle 21 Rosolina Mare si trasforma nel cuore della musica live con una nuova imperdibile tappa della notte, tutta da cantare all'interno di Roseland Festival, il grande evento dell'estate di cui Radio Belle Monella è media partner ufficiale, dove siamo sul palco di Piazzale Europa. Questi sono solo alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana che saranno lì con noi: Shade, Dolce Nera, Mida, Cioffi, Duke, Blind e Sonico. Ad aprire la serata ci sarà invece il DJ set di Andrea De Luca, presenta Monica Morgan, e ci saranno le interviste esclusive dal track con Albise. Quindi non manca più nessuno. Roseland Festival, Piazzale Europa, Rosolina Mare, giovedì 9 luglio ore 21, lo ricordo, l'ingresso è gratuito.
1: Radio Bella e Monella.

0: solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
3: Quando siamo in vacanza.
4: A casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Eli, ma che facciamo stamattina?
9: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
8: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
10: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su Caldana o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Se cerchi dolcezza
15: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato,
15: sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
19: Antonello Cerri suona
20: Italiamo.
21: Italiamo.
22: Italiamo.
21: Italiamo.
19: La grande festa italiana.
23: Vogliamo cominciare?

0: del nostro Antonello Cerri, pillola di Taliamo, dove c'era Julio Iglesias, Se mi lasci non vale, dove c'era Fabri Fibra con Stavo pensando a te e Ho paura di uscire, Salmo Pacchi, Fischer, questo mashup che ci piace, che ci ha fatto cantare e ballare, grazie Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Sì, si gioca al What is this? Una domanda, quattro risposte, solo una, quella corretta, quella che vi permette di portare a casa due biglietti per l'acqua estate di Noale. Avete capito bene, due ingressi voucher validi ovviamente per tutta la stagione estiva. Come si fa? Bisogna indovinare la risposta. Il gioco del What is this? Voi dovete essere veloci al 393-7366-170. Allora vi dico, what is this? Plov. A, un involtino di carne bovina. B, una zuppa di crostacei. C, pane cotto con legno di castagno. D, riso cotto nel grasso. Ripeto, what is this? Plov, involtino di carne bovina, la zuppa di crostacei, il pane cotto con legno di castagno o riso cotto nel grasso?
2: 393-7366-170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Finlay con Adrenalina, un po' l'adrenalina di giocare con noi al 393-7366-170. Vi abbiamo chiesto: what is this, Plov? A, abbiamo detto l'involtino di carne bovina; B, la zuppa di crostacei; C, il pane cotto con legno di castagno; D, il riso cotto nel grasso. In palio c'erano due ingressi, due voucher per acqua estate di Noale, per andare nel fresco, nell'acqua, nel relax. Chi se li sarà portati a casa? Qualcuno sarà riuscito ad indovinare il what is this di oggi? Ma certo, andiamo a sentire di chi si tratta.
1: È il riso cotto nel grasso.
0: Bravo.
1: Gigi da Treviso.
0: Gigi, oggi sei stato il più veloce, sei quello che si porta a casa questi due biglietti per l'acqua estate di Noale. Avete giocato in tanti, tanti avete risposto la zuppa di crostacei, ragazzi, invece no, siamo in Uzbekistan, pensate un po', è uno dei piatti tipici, appunto il plov, questo re incontrastato della cucina uzbeka, che è stato dichiarato anche patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Questo piatto, appunto, a base di riso cotto nel grasso, carne, montone o manzo, di solito carote, cipolle, ceci e uva passa. Ovviamente poi ogni regione ha la sua variante, però il riso cotto nel grasso era la risposta corretta. Bravo Gigi, ti porti a casa questi due biglietti, questi due ingressi per acquistate di Noale.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ci sono i mondiali, dovete stare attenti, ci sono le nazioni che ci possono aiutare al gioco del What is this. Infatti oggi siamo finiti in Uzbekistan con il Plov. Bravo Gigi che si è portato a casa questi due ingressi omaggio per A quest'estate di Noale. Mondiali di cui abbiamo un po' parlucchiato prima nella nostra mattinata, ma si sta accendendo davvero una grande polemica, perché tutti convinti che ci sia stato il biscotto tra Algeria ed Austria. Però ragazzi, biscotto 3-3 tanta roba a organizzarlo, gol al 92esimo e pareggio al 95esimo, si sono impegnati.
1: Bella e Monella, suona le novità.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: e poi domani dalle 12 alle 15 con la pausa pranzo, Pacerotte e Scrocchiarella. Ciao! Bella e monella,
1: tutta da cantare. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Deco a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Manca poco alle 12.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. L'Iran accusa intanto Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. I paesi del Golfo condannano gli attacchi iraniani. Ora l'Italia che affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. I motori in chiusura alle 15 per la Formula 1, al via il Gran Premio d'Austria con Russell in pole, al suo fianco ci sarà Leclerc con la Ferrari, seconda fila e terzo tempo per Hamilton con l'Alfa Rossa, quarto Kimi Antonelli su Mercedes. Queste le breaking news di TGCOM24.
7: Sostituisce. Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Oh!

0: Le Belle e Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Bella e Monella.
1: Partono ufficialmente le Belle e Monelle, in questo caso in solitaria. Ciao a tutti, io sono Alvise, dalle 12 alle 14 insieme anche questo fine settimana vi racconto quali sono le 30 canzoni più passate su Bella e Monella durante tutta questa settimana. Quattro belle nuove entrate, quindi preparatevi, c'è tanto da cantare anche questo fine settimana. Lo sapete, Monica è in ferie questa e la prossima settimana, quindi tutto sta nelle mani del sottoscritto. Posizione numero 30, partiamo subito, troviamo Bresh con Da Dio.

Ma attenzione, perché la prossima troviamo un'altra coppia. Questo è un intervento basato sui duetti. Abbiamo lasciato appunto Tiziano Ferro e Lazza, ritroviamo Clara e San Giovanni con Le ragazze, un titolo che appare molto spesso negli archivi di quasi tutte le radio, perché ci sono tante canzoni come ad esempio questa, come Le ragazze dei Neri per Caso, come Le ragazze di Luca Carboni, e mamma mia ce ne sono. Ma noi alla posizione 28 ci ascoltiamo quella di Clara e San Giovanni.

0: Le belle monelle, posizione numero 26.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Posizione numero 26 per ultimo con Romantica, e qui troviamo la nostra prima neo entrata, ovvero Madame con Mama non mama. Il terzo singolo estratto per quanto riguarda il nuovo lavoro Disincanto. Abbiamo lasciato da qualche settimana Volevo capire, quella con Madame, e poi ancora prima, ma neanche troppo, circa una settimana aveva così rilasciato il singolo che si intitola proprio Disincanto. Molto molto bello, questa è la nuova canzone, ce l'ascoltiamo alla posizione 25, Mama non mama.

E alla posizione numero 24 troviamo i The Colors con Rolling Stones, posizione 23 per un altro duetto, e la cosa che contraddistingue questi due cantanti è che nel video hanno voluto inserire anche tantissime radio. Tra l'altro proprio nella coda del video, dove ci sono tutte le radio che presentano questo singolo, c'è anche Monica Morgan che rappresenta Belle Monelle, e c'è anche Alicia Fassina che rappresenta la nostra ammiraglia, ovvero Radio Birichina. Detto questo, ce l'ascoltiamo, Gianni Morandi e Alessandra Amoroso con Hit Parade alla posizione numero 23.

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive, oltre la carta casa.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
14: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
17: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla

0: Città della Speranza.
1: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
2: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
3: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: State ascoltando le belle

0: Bam bam, bambina.
1: Apriamo la seconda mezz'ora delle belle monelle con Elettra Lamborghini, Bam bam, bambina. Un terzetto che sta facendo sempre davvero tanto tanto bene, anche nei live, Fred De Palma, Anitta ed Emi Schilla con La testa gira, è una canzone che ce la stiamo portando avanti da più di un mesetto, molto importante e da tenere sempre da conto perché l'estate è appena iniziata. E quindi per i prossimi almeno tre mesi preparatevi perché continuerete a sentire

posizione numero 20 per Baby K con Tuca Macarena. Singolo molto bello, devo essere sincero. Aveva provato anche un'altra strada e c'era riuscita anche molto molto bene, però per il singolo dell'estate è voluta ritornare nella sua, chiamiamola così, un po' comfort zone. Tuca Macarena è una canzone che ti entra subito in testa, che ti fa ballare, quindi tutto quello che può rappresentare l'estate. Noi però andiamo avanti con la classifica. Alla posizione 19 troviamo Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese. Sento un...

esce con Cattive Abitudini, un sodalizio tra Mace e Salmo che si consolida con questa canzone. Cambia solamente uno degli interpreti, perché una volta l'abbiamo trovato con Blanco, in questo caso lo ritroviamo con Colapesce, molto molto bello. La prossima canzone invece è Annalisa, che di recente è apparsa sugli schermi per un evento su una delle televisioni e ha cantato due sue canzoni molto molto belle, fatte orchestralmente, mettiamole in questa maniera. Noi però ce l'ascoltiamo con il suo singolo, che non si capisce se sia estivo oppure no, canzone estiva, la posizione 17. Quando

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 7301.
4: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
5: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire.
6: Tanto altro da scoprire.
5: Cosa aspetti? Scaricala.
7: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
8: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva, anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
11: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: State ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella. It's

0: Apriamo la seconda ora delle belle monelle con Achille Lauro, Comuni Immortali. E bravo, bravo Achille, che si è portato a casa un sacco di complimenti per tutti i live che ha fatto, sta facendo e che farà anche in futuro. Lui ha detto che si vuole prendere una bella e lunga pausa dalla televisione, c'ha anche ragione, per carità, vuole dare tanto più spazio ad altre cose, però bravo, bravo assolutamente. Andiamo avanti con la classifica, con un'altra ragazza che sta veramente salendo le classifiche molto ma molto rapidamente, anche quelle di vendita. Dito nella piaga con Businessman alla posizione 14.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

Questa nuova chiave dello zio a me piace tantissimo, J-Ax, EPIO però anche no, la versione country di questo artista, io devo essere sincero, mi manda completamente fuori di testa, bellissima, meravigliosa, tra l'altro ha anche, se vi ricordate, in una delle conferenze stampa fatte al Festival di Sanremo, ha citato uno dei ragazzi dei Roma Terra che fa appunto country, molto molto bravo, e quindi io tra un po' di tempo mi aspetto sicuramente un featuring tra loro due. Bravo J-Ax, andiamo avanti con un altro bellissimo duetto, due artisti molto molto bravi e comunque anche giovani, bisogna dirlo, più lei che lui, siamo sinceri. Angelina Mango e Marco Mengoni.

numero 11 per Samurai J con Flamenco Paranoia. È una canzone un po' più lenta rispetto a quella che ci ha fatto conoscere con Ossessione sul palco dell'Ariston. È una canzone che però anche questa sta scalando tantissimo le classifiche, perché l'abbiamo ritrovata all'interno anche della nostra classifica che di solito facciamo il lunedì, all'interno delle canzoni più utilizzate a livello di social network, e c'era proprio Samurai J sia con Flamenco Paranoia alla prima posizione, però ovviamente persiste Ossessione. Noi andiamo avanti, posizione numero 10, un altro che con la sua canzone sta andando avanti, soprattutto anche con quella del Festival di Sanremo. Parliamo di Tu mi piaci tanto, ma in questo caso alla 10 c'è Safe con Buona Domenica.

Posizione numero 9 per Noemi, Tu cosa fai questa sera? Ma attenzione, perché la terza nuova entrata di oggi è una canzone che sta già spaccando tutti quanti i social. Lei è Anna, che dopo un piccolo periodo, non tanto di pausa ma di lavoro, molto lavoro tra live e disco nuovo, che tra l'altro uscirà questo luglio, ha fatto uscire venerdì scorso la nuova canzone che si chiama White Girl Wasted, una canzone che riporta a delle musicalità molto anni inizio 2000, tendenzialmente anche con i balletti un po' a livello di gambe, mettiamole in questa maniera. Non ci stai dietro, se non sai ballare non ci stai proprio dietro a quei balletti, però brava Anna, perché

0: state ascoltando Le Belle e Monelle su Bella e Monella.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di
7: benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 600

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

E apriamo l'ultima mezz'ora delle belle monelle per tutti coloro che si sono persi l'oretta e mezza. Ragazzi, non vi preoccupate, la domenica c'è anche la replica. Se ci state ascoltando la domenica, ragazzi, vi siete persi un'ora e mezza incredibile. Detto questo, abbiamo appena ascoltato Jovanotti e Alfa con Buon Vento. Piccolo spoiler, in questo venerdì Jovanotti è venuto fuori con un'altra canzone, o meglio, insieme a Gabri Ponte è venuto fuori con il singolo DNA, una bella canzone. Quindi troveremo Jovanotti da prossima settimana due volte in classifica con Alfa e con il buon Gabri Ponte. Però nel frattempo c'è Gaia alla posizione numero 6 con Bossa Nostra.

Francesco Gabbani alla posizione numero 5, lo ritroviamo con Summer Funk, una canzone che si sta tenendo stretta le prime posizioni di questa classifica, perché è un brano che stanno passando veramente veramente in tanti. Un'altra canzone che pian pianino sta macinando posizioni e arriverà alla prima posizione, beh, Partenope. Loro sono Merck & Cremont, i The Colors e Serena Brancale alla posizione numero 4.

3 per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, che stanno ancora facendo parlare tanto di loro, oltre per questa canzone ma anche per l'apparizione all'interno del nuovo album di Fabri Fibra, che insomma ha veramente spaccato tutto quanto con una bellissima canzone, quindi insomma andatevela ad ascoltare. Posizione numero 3 per i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento. Sono apparsi anche nel nuovo album di Fabri Fibra, sta spopolando soprattutto a livello social ma anche a livello di streaming questa canzone. Chissà se verrà fuori per le radio e potremo farvela assolutamente sentire. Grande grande canzone, come ovviamente tutte quelle che sono all'interno della nostra classifica. Andiamo con l'ultima nuova entrata alla posizione numero 2, troviamo il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

0: Posizione numero uno per la prima volta, Irama con Cabana, un pezzo che lo fa tornare anche lui, come parlavamo un po' a metà classifica di Baby K, un pezzo nella comfort zone dell'estate, bellissimo, movimentato, ti fa cantare, ti fa ballare, quindi congratulazioni Filippo. Noi così chiudiamo le nostre 30 canzoni più ascoltate, un grazie mille dal vostro Alvisino da Schiaffi. Detto questo, noi ci risentiamo o in replica la domenica oppure lunedì dalle ore 15 qui su Belle Monella. Ciao!
1: Le Belle Monelle, le 30 canzoni più trasmesse della settimana su Belle Monella.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: La cassa.
7: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Hit Universal Fun.
10: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
11: Non cambiarmi, ma sono noto per questo. Giovane, perché dovrai cambiare adesso?
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Il segnale orario è in collaborazione con
13: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.

0: Mirella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Bella e Monella, tutti.

0: e Monella.
1: Il treno degli anni.
0: Tutto da cantare.
2: Un buon pomeriggio a tutti, cominciamo alla grande questa puntata del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Come ogni domenica dalle 14 alle 17 abbiamo 3 ore davanti a noi ricchissime di musica italiana tutta quanta da cantare. Vediamo un po' i protagonisti di oggi: Irama, Biagio Antonacci e Fabri Fibra.
0: Bella e Monella, il treno

0: Per i Rama sapete che vi parlo spessissimo dei concerti, quelli che avverranno, quelli che sono avvenuti. Ebbene, qualche settimana fa i Rama ha avuto qualche serata a San Siro, che come sappiamo è uno dei templi della musica italiana, e ha scaldato l'atmosfera con fiamme, con effetti speciali, nebbia, di tutto e di più. Ma soprattutto una cosa che non aveva mai fatto nessuno è quella di esibirsi sul tetto di San Siro. Infatti ha creato questa apertura straordinaria cantando Tu No dalla terrazza che affaccia sullo stadio. Infatti le persone non credevano che fosse veramente i Rama, cioè chi aveva pensato che fosse semplicemente una proiezione, un video creato ad hoc, e invece no, i Rama stava proprio cantando dal tetto dello stadio.
1: Bella e Monella, il

0: Neanche a farlo apposta, Achille Lauro anche lui si è esibito a San Siro negli ultimi giorni, tra l'altro con un concertone incredibile con cui ha concluso Comuni Immortali, il suo tour andato appunto in giro per l'Italia. Nello stadio San Siro, sold out con 60.000 persone presenti, e anche lui tra l'altro ha avuto degli ospiti incredibili come Laura Pausini, in cui si sono cimentati in una cover del 16 marzo. Poi lei ha eseguito anche La Solitudine, cantata all'unisono da tutti i presenti, ovviamente. C'erano anche altre persone molto famose, Frida Esen, Cindy Mello, Ikram Abdi e anche la Dallan, speaker di Radio Bella Monella, a cui mando un grande bacio. Era presente anche lei nel pubblico e ha immortalato tutto quanto.
1: Bella e Monella, il treno degli anni.

0: Giovanna Nannini, lontano dagli occhi, Franco Battiato, centro di gravità permanente, Mietta con Angeli Noi. Questi gli ultimi tre protagonisti della prima mezz'ora del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Siamo appena agli inizi del nostro viaggio.
1: Bella e Monella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
0: Tutto da cantare.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 Protetti, a casa tutto bene.
5: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Caffè, orzo, ginseng.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: 150 itinerari in Italia ed Europa con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Rifiuto, con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Bella e Monella,
9: il treno degli anni.
8: Il treno degli anni,
9: tutto da cantare.
10: Mai avrei pensato di annunciare questi tre artisti che sono uno più diverso dall'altro, anche perché appartengono anche a generazioni differenti, eppure la magia del treno degli anni è proprio questa: ascoltare persone che non ci azzeccano niente l'uno con gli altri. Mango, Vasco Rossi e Boro Boro.
8: Bella e Monella, il

0: Negli scorsi giorni abbiamo avuto modo di parlare più volte del giubileo di Vasco Rossi, che a quanto pare arriverebbe nel 2027 per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. E mentre Vasco in questo momento è impegnato con il suo Vasco Live 2026 tra Rimini, Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine, beh, ci sono delle indiscrezioni per quanto riguarda il 2027. La primissima indiscrezione è che probabilmente i biglietti saranno in vendita a partire da luglio, quindi mancano veramente pochissimi giorni. E poi si sta parlando del possibile posto in cui andare a fare questa grande festa. Si è parlato di Tor Vergata, ma l'ipotesi è per il 12 o 13 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
2: Ho

0: Angelina Mango e Marco Mengoni hanno pubblicato il nuovo singolo Canto d'Amore, che segna un nuovo capitolo nella collaborazione dei due artisti a 2 anni di distanza dalla precedente collaborazione del brano Uguale a me. Scritta da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettore, con le musiche dello stesso Ettore e di Nicola Lazzarin. Questa canzone nasce dall'incontro tra le radici dei canti popolari mediterranei e la produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti. Un equilibrio tra tradizione e la modernità. Nel singolo i cori accompagnano e amplificano i dialoghi tra le voci di Angelina e di Marco, trasformando il racconto della contraddizione dell'essere umano in una riflessione collettiva più che individuale. Ma quanto ci piacciono insieme!
1: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

0: Cazzè con La vita com'è, Ligabue con Certe notti e Fedez insieme a Salmo, il loro duetto con Viola, terminano questa prima ora di viaggio sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Abbiamo ancora tanti artisti da ascoltare insieme.
1: Bella e Monella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
1: Radio Bell.

0: Molto bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Con Gali e Madame, con la loro pare, Eros Ramazzotti, Più bella cosa, e Subsonica con Nuova ossessione, diamo inizio a questa seconda ora di viaggio del treno degli anni di Radio Bella e Monella. Non mi sono ancora presentata, ma lo do per scontato. Io sono Angelica e ci sentiamo qui ogni domenica.
4: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.
7: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

0: un'icona di stile e si è fatto notare quando è andato alla finale del Roland Garros a Parigi. Perché? Beh, perché l'artista nel dettaglio indossava un orologio molto molto particolare, il grande Sonnerie di Patek Philippe, che costa 1.524.000 euro, quindi insomma un piccolo stipendio. Non colpisce questo orologio per magari dei diamanti, dei materiali esotici o dei colori particolari, potrebbe sembrare quasi un orologio tranquillo, normale. In realtà il vero elemento distintivo è nascosto all'interno, perché c'è presente infatti un movimento composto da 703 componenti e dotato di una delle complicazioni più prestigiose da realizzare.
1: Bella e Monella, il

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di Peter in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Nelle scorse settimane abbiamo avuto più volte occasione di parlare di Fabri Fibra e del nuovissimo album in uscita con Neffa. Ma adesso parliamo del fatto che è uscita la nuova versione di Mentre Los Angeles Brucia, questo album uscito nell'estate scorsa, in cui ci sono delle nuove tracklist, abbiamo delle nuove canzoni, di cui anche dei nuovi featuring, tra cui Non Dormo Più con Fra Quintale, che apre la tracklist, e poi La Mia Musica Goya con I Pinguini Tattici Nucleari. E si parla della primissima volta che questi artisti si incontrano e fanno qualcosa insieme. Due artisti, o meglio, insomma, due elementi musicali molto distinti, perché uno è più pop e l'altro, come sappiamo, è più rap.
2: Bella e Monella, il treno

0: sempre continuando sulla scia degli artisti diversissimi, no? Beh, c'era Rosa Chemical, che abbiamo conosciuto qualche Sanremo fa con Made in Italy. Antonello Venditti, quindi un salto anche a Roma con Benvenuti in Paradiso, e Simona Molinari, La Felicità.
1: Bella e Monella,
2: Il treno degli anni.
1: Il treno degli anni.
2: Tutto da cantare.
1: Tutto da cantare.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
6: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
10: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
11: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
10: Prenota subito una prova.
11: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
10: Delex.it.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
12: È quando suona la sveglia che esordisci con
13: Buongiorno Unca!
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti.
14: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
13: Non potete perdervelo!
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: È connessa a internet. Bella e Monella TV. La radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Bella e Monella,
4: il treno degli anni.
3: Il treno degli anni,
4: tutto da cantare.
5: Ogni settimana con il treno degli anni di Bella e Monella ci ritroviamo qui per tre ore ricchissime di musica, tutta quanta da cantare. Gabri Ponte, tutta l'Italia, Sanremo, Irene Grandi, In vacanza da una vita e i Bunker 44 con Luna Rossa. Li ascoltiamo subitissimo su Bella e Monella.
3: Bella e Monella, il treno degli anni, tutto da cantare.

Salmo e Fedez con Viola, abbiamo anche ascoltato Gabri Ponte con la sua hit Tutta l'Italia, che è stata un po' la colonna sonora del Sanremo 2025. Ebbene, nel 2026 Gabri Ponte e Salmo, questi due artisti, hanno deciso di pubblicare una collaborazione chiamata Tic Tac. Questa canzone va a mescolare il sound magnetico del DJ con lo stile inconfondibile del rapper ed è stata suonata anche per l'occasione sabato 27, quindi ieri, da Gabri Ponte per il grande appuntamento di San Siro Dance 2026, seguito ovviamente dal video su YouTube, che è andato viralissimo con migliaia di visualizzazioni. Bella e Monella, il 3.

0: tanto su Belle Monelle, il treno degli anni, mi piace anche dare spazio a degli artisti che magari non conosciamo benissimo, soprattutto per chi fa parte magari di generazioni più grandi, più vintage, diciamo così. Allora, quest'oggi parliamo di Rowe, pseudonimo di Samuel Roveda, originario di Ro. Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2019, quando ha pubblicato un EP intitolato 6 Stelle. Successivamente poi rimosso, quindi purtroppo non si può più ascoltare. Un anno dopo, nel 2020, pubblica il suo primo singolo Blanco Orange, in cui si ispira ai rapper francesi, alla scena trap e rap appunto francese, che è molto molto forte tra l'altro. Ma la sua consacrazione arriva nel 2021, quando ha pubblicato il brano Shakerando, che ricordiamo tutti.
1: Bella e Monella, il

0: nella seconda ora insieme abbiamo ascoltato Benji e Fede con Dove e Quando, Giorgia poi con Nessun Dolore, quindi un bel tuffetto nel passato che non fa mai male, e Shade con la sua Autostop che sa proprio d'estate.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni, il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: italiane da cantare. In collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: L'inflazione

0: l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Bella e Monella,
5: il treno degli anni.
4: Il treno degli anni,
5: tutto da cantare.
6: Il viaggio del treno degli anni di questa domenica pomeriggio continua con tante hit, con tante canzoni più vecchie e più nuove, canzoni che fanno parte del nostro passato, perché si parte dagli anni 60, che arrivano poi fino ai giorni nostri. Ascoltiamo Raff con Infinito, Gianni Morandi, Bella Signora e Calcutta, due minuti.
4: Bella e Monella, il

0: Annunciazione, annunciazione, fermi tutti, abbiamo una grandissima novità, perché qualche settimana fa, precisamente venerdì 19 giugno, era stata pubblicata sul profilo del cantante Gianni Morandi una foto molto particolare in cui lo ritraeva insieme ad Alessandra Amoroso. E le persone sono andate veramente in visibilio, in brodo di giuggiole, e a quanto pare c'è una spiegazione, perché arriverà insomma in futuro il nuovissimo singolo tutto quanto da cantare estivo, chiamato Hit Parade, proprio tra Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Tra l'altro una canzone che si prospetta molto interessante, perché dietro il brano è stato prodotto da 6PM, che è il marito di Rose Villain, e da Jovanotti, perciò veramente si prospetta una canzone tutta fatta da ballare.
1: Bella e Nonella, il

0: Sul mio treno degli anni si parla spessissimo di eventi, di concerti, di momenti da ricordare. Personalmente adoro i concerti, adoro l'aria che si respira, ma soprattutto l'atmosfera meravigliosa che c'è. E allora segnatevi sul calendario questa data, 11 settembre 2027. È questo il giorno scelto da Elisa per Soundtrack Live 97-27, ovvero il grandissimo concerto che ci sarà per celebrare i primi 30 anni di carriera della cantautrice. E la cornice sarà, rullo di tamburi, quella di Campovolo di Reggio. Ovviamente si tratta di una super location che cercherà di unire tanti fan che arriveranno da tutta Italia per sentire la meravigliosa Elisa cantare.
1: Bella e Monella, il treno

0: quando nomini il diavolo spuntano le corna. Abbiamo parlato di Jovanotti, beh, l'abbiamo anche ascoltato con la sua hit Sabato di qualche anno fa. I Neri per caso con Le ragazze e poi Annalisa in conclusione con Avocado Toast.
1: Bella e Nonella, il treno degli anni. Il treno degli anni. Tutto da cantare.
2: Tutto da cantare.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
5: Quando siamo in vacanza.
6: A casa tutto bene.
7: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene.
8: Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
12: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
13: Sensitive, oltre la carta casa.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
15: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
17: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
18: Ma va, sono andato da Ivan Team.
19: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
21: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
0: Ultima mezz'ora da passare insieme con Angelica qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Vediamo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella,
3: il treno degli anni.
2: Il treno degli anni,
3: tutto da cantare.
0: Ultima mezz'ora da passare insieme con Angelica qui sul treno degli anni di Radio Bella e Monella. Vediamo un po', anzi sentiamo.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

incanto. E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: Rama, Vasco Rossi, Achille Lauro, ma anche Tiziano Ferro è in giro per l'Italia con il suo tour. E tra l'altro qualche giorno fa è stato ospite allo stadio dell'Ara di Bologna con un sold out incredibile. E tra l'altro ci sono stati anche parecchi ospiti. Infatti, sulle note di E Raffaella è mia, che sappiamo essere una delle sue hit più incredibili, è comparsa Elettra Lamborghini, che hanno omaggiato la regina della televisione italiana, ovvero la Carrà. Beh, ci sta, ci sta. Tra l'altro la Lamborghini poi si è anche esibita con Voilà, che è il singolo, ricordiamo, che ha portato allo scorso Sanremo. E tra l'altro nel pubblico, perché ogni tanto compaiono anche grandi artisti, c'era addirittura Marco Mengoni a godersi lo spettacolo.
1: Bella e Monella, il

0: toccami, oh.
1: Grande festa, o meglio festa grande, come diremmo noi veneti, per Tommaso Paradiso e la sua Carolina Sansoni, perché a esattamente un anno dalla nascita della piccola Anna, che ovviamente è la loro primogenita, i due sono diventati ufficialmente marito e moglie. Il matrimonio è andato in scena a Capalbio, nell'Argentario, un luogo a cui entrambi sono particolarmente legati, e tra gli ospiti non potevano mancare i volti noti del mondo della musica. E di nuovo, per la terza volta in queste tre ore, parliamo di Jovanotti, che era presente tra gli ospiti. Jovanotti è un po' come il prezzemolo, lo ritroviamo molto spesso. C'era anche Emma Marrone e infine c'era anche Sara Daniele. Belli, belli. E tra l'altro i look erano spettacolari, mi sono piaciuti molto, molto, molto.
2: Bella e Monella, il

0: che vuoi. Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, Tiro Mancino, Due Destini, Bundabash, L'unica cosa che vuoi, terminano in conclusione questa puntata di Il treno degli anni di Belle Monella. Noi come sempre ci risentiamo settimana prossima, vi auguro uno splendido weekend, ciao!
1: Bella e Monella, Il treno degli anni, Il treno degli anni, tutto da cantare,
2: tutto da cantare.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: in collaborazione con
1: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vivo, odio i film che mi proponi, son lenti e non ci sto attento. Io guardo sempre gli stessi e il tema è spesso violento. Non lo noto, il brand dell'intimo, il vestito, sai tu non capisci, ho fatto tutto un pezzo per dirti.
1: No.

l'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli ipermarket

0: Sì!
1: Brava!
0: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
0: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
6: Motore, azione, Chuck si gira.
7: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Hai un'impresa edile e sei
7: da incubo!
8: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose?

0: Mille cose scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù, su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
1: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
5: Bella e Monella, tutta

0: e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delex.it.
6: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delex.it.
6: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delex.it.
6: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delex è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: bella, tutta da cantare.
1: In collaborazione con
2: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buon pomeriggio da Federica De Boni. MotoGP tripletta dell'Aprilia ad Assen. Il giapponese Agura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Formula 1, Russell su Mercedes trionfa al Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Antonelli. I mondiali di calcio entrano nel vivo con i sedicesimi dalle 21 Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella.

Bad, siamo international noi, titoli italiani, stranieri e non solo, nella nostra tutti, bella disco, va bene. Allora, intanto buon sabato, spero che avete o farete insomma quella cosa della festa, che vi divertiate felici e contenti. Se c'è stata una rottura di cuori non preoccupatevi, perché dopo, lo sapete, il nostro format prevede il disco limone e tutto.

Gutierrez nella nostra bella disco di Pelle Monella. Adesso si passa una canzone che li ha fatti diventare, li ha fatti conoscere nel palcoscenico della musica italiana. Altra poi cosa che è successa, una partecipazione a Sanremo Giovani. Ma di chi sto parlando, starete dicendo? Ma sì, sono loro, La Messa e il Tormento, insieme con Musica Vera. Bella di-

bella. Adesso noi mettiamo come ultimo disco della nostra prima mezz'ora il disco Sempre Bello, quindi questo vi piace sempre. E il selezionato di Thomas Menegazzi è quello di Eder Parisi, si intitola Cicale. Bella.

0: mezz'ora, non preoccupatevi, non scappate, rimanete sintonizzati qui su Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
1: Bella Disco.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. La
7: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Musica. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Motore, azione, Chuck si gira.
9: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
10: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella.

nella nostra bella disco di Bella Monella con Papaya. Tra pochissimo anche quel disco là, il disco limone, che sistema tutti i litigi di coppia o magari crea nuove coppie all'interno della

0: fa caldo, non è che devono sudare, che poi ci sono i cattivi odori. Bisogna mantenere l'ambiente pulito, ovviamente. A parte che magari qualcuno ci sta ascoltando anche a casa, dallo stereo. Quindi saluti, saluti Maxi un po' per tutti. Arriva il disco limone, selezionato come sempre dal nostro Thomas Menegazzi. C'è Gabri Ponte, Danti con Tu sei.
1: Bella disco, disco limone.

cercateci se volete fare delle foto, delle stories mentre ci state ascoltando. Ovviamente Damiano Menta, Thomas Menegazzi e Radio Bella e Monella, l'abbiamo già detto, vi abbiamo già fatto la marchetta per trovarci sui social, anche perché poi ci guadagnate solo voi. Adesso Ludwig il Pagante con Ti soffro, la Rettore con il disco Prosecco, e chiude Mischeta con

0: mercoledì. Anzi, saluto Maxi, ai replicanti che ci stanno ascoltando, anche gli amici della domenica, e noi ci sentiamo a un nuovo appuntamento sabato prossimo qui su Radio Bella e Monella di Bella Disco.
1: Bella Disco.

0: Bella e Monella.
1: Tutta da cantare.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
5: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
7: Vuoi portarti al mare alle 4 di notte quando tutti dormono tranne le onde.
1: Radio Bella e Monella.
7: C'è sempre quel piccolo particolare. Hai voluto tradire.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buona serata da Federica De Boni. La Formula 1 fine settimana deludente per le Ferrari, Hamilton solo quinto e Leclerc ottavo nel Gran Premio d'Austria, vinto da Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, a terzo il compagno di scuderia leader del mondiale Antonelli. MotoGP ad Assen, tripletta dell'Aprilia, sul podio Ogura, Fernandez e Martin. TAC negativa per Bezzecchi, caduto durante la gara, può lasciare l'ospedale. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
13: Radio Bella e Monella, ovvio!
14: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Quando non sono a casa tutto bene.
17: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
18: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene.
19: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
20: L'inflazione sale.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

0: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Portanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
10: Vuoi demolire gratis?

0: futuro.
1: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella,
2: Bella e Monella,
1: tutta da cantare.
3: Io non ho piani, io non ho piani.

0: me.
1: Radio Bella e Monella.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: tutta da cantare.
1: Radio Bella e Monella Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Bella Monella da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo in prevalenza assolato nelle prossime ore, da segnalare dei temporali di calore su Alpi e Prealpi che in serata andranno ad interessare a tratti anche le pianure lombarde. Caldo davvero intenso con punte massime di 40 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte, soprattutto nelle grandi città. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, temperature massime stazionarie, quindi attenzione, si continuerà a sudare. Il tutto sempre con spazi assolati al mattino, tra pomeriggio e sera nuovi fenomeni su Alpi, Prealpi, rilievi appenninici e in serata anche a tratti sulle pianure della Lombardia. Dettagli sull'app di Trevi Meteo.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
4: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.

0: rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo. Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
2: Vogliamo cominciare?
5: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: La grande festa italiana.
1: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
2: Quando siamo in vacanza.
3: A casa tutto bene.
4: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
6: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Visita
9: le nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento

0: Le Marche, prezzi eccezionali.
1: Modulor Autodemolizioni, il riutilizzo è il futuro.
0: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
1: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
1: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.
1: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Antonello Cerri suona
6: Italiamo.
7: Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
5: La grande festa italiana.
4: Vogliamo cominciare?

Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri. Mi esalta.

0: Amo, la grande festa italiana.
1: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
5: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: fare.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: No!
2: Sì!
3: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
11: Motore, azione, Chuck si gira.
12: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
11: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Il buongiorno si vede dal mattino.
15: Buongiorno Unca!
16: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
15: Non potete perdervelo!
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella,

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
4: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: L'app Bella e Monella.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso
1: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

Casper, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shakera, il tuo telefono forse non prende nell'internet.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti. Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: La cassa.
5: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito.
6: L'inflazione

0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
2: Bella e Monella, tu.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Un'altra volta weekend, nel weekend si fa il riassunto di quello che è successo durante la settimana nei nostri belli di gruppo. Io sono Roby Borillo dei Los Locos e vi auguro buon ascolto.
0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Roby Borillo di Los Locos, che in questo momento vi sta parlando da Marina di Camerota, quindi vicino a Salerno. Per noi Los Locos sarà una settimana molto complicata, perché ovviamente è iniziato il tour 2026, 90 Caliente Tour, che ci porta in giro per l'Italia. Infatti questa settimana, oggi siamo qui a Marina di Camerota, giovedì saremo all'appuntamento a Cavea, Parco della Musica a Roma insieme a Maurizio Battista, poi venerdì saremo a Cremona e sabato saremo a Savona. Mi sta già girando la testa solamente a pensare a tutti i giri che dobbiamo fare. Ma veniamo ai tormentoni di oggi. Dal 1979 ABBA di Gimme Gimme, quindi ci scateniamo e ci scateniamo proprio a ballare insieme a Raffaella Carrà. Dal 1982, pensate, con Balla Ballo Ballo Ballo Ballo da capo.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Ogni tanto qualche pezzo dei Los Locos ci sta, eh? Sì, andiamo indietro nel tempo. 31 anni. Mamma, se ci penso mi viene mal di testa, veramente. 31 anni sono passati da quel lontano 1995 con una canzone che però è ancora attuale e si balla ancora. E sto parlando del Tiburón, per cui sottoscritti Los Locos, Roby Borillo e Paolo Franchetto per questa canzone che è rimasta comunque nella memoria popolare, così come ovviamente è rimasta quella canzone degli 883. Stiamo più o meno sempre negli stessi anni, 93 per esattezza.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Poca voce, mi scuso. Siamo già, cioè non era ancora ufficialmente iniziata l'estate. E abbiamo fatto veramente una settimana di fuoco. Settimana scorsa abbiamo fatto praticamente Marina di Camerota mercoledì. Giovedì eravamo all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Venerdì eravamo a Cremona in concerto. Poi sabato a Loano. Domenica, comodissimi, eravamo ad Agrigento. Proprio, infatti, devo mandare il manager alla scuola di geografia perché qua è un casino. La voce, ovviamente, dopo 5 concerti è quella che è, e ci scusiamo ovviamente. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, ma comunque stoico, sono qui a parlarvi dei nostri belli di gruppo. Lo faremo con una novità assoluta oggi del mio amico Ben DJ, grande amico, grande collaboratore, abbiamo fatto spesso cose insieme e ci ha regalato adesso per quest'estate 2026 una hit assoluta, perché è una cover di un pezzo strafamoso, per cui tu da badan, da badan, da badan, da dan, da dan, nella sua versione. A proposito di Ben DJ, come

0: pausa pubblicità, ci risentiamo tra due minuti.
1: I belli di gruppo.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Motore, azione, Chuck si gira.
6: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
7: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Ari, eccoci, questa è la seconda parte dei belli di gruppo.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Proprio settimana scorsa abbiamo partecipato a un festival anni 80. In realtà noi come Los Locos siamo anni 90, ma dai, cioè ci siamo un po' allargati, diciamo, indietro in quegli anni. Abbiamo conosciuto anche un sacco di personaggi dell'epoca. Mi è venuto in mente appunto questa storia degli anni 80 perché volevo riproporvi una canzone storica del 1984 del mio amico Sandy Martin e la sua chitarrina mitica, i suoi capelli lunghi, biondi, ricci e ovviamente, chiaramente, People from Ibiza. E il capostipite di tutta questa bella moda anni 80, chi è stato? Li ha scoperti tutti lui. Sto parlando del grande Claudio Cecchetto, che dall'81 ci ripropone sua Joca Jouer. E allora cominciamo a dormire, salutare, capelli, campane, eccetera.

ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene, gioca, giù e...

Ryan Paris, eccetera eccetera, c'era anche il mio amico Gary Lowe, fortissimo, lui veramente una grinta incredibile, non giovanissimo ovviamente, essendo stato diciamo protagonista degli anni 80, quindi non è più di primo pelo, però sul palco gli ammolla alla grande. Lo riascoltiamo perché effettivamente una delle sue canzoni è un tormentone assoluto, e cioè vi sto parlando di una canzone del 1982 che si chiama Colleghiala, fantastica cover di un vecchio classico sudamericano, però nella sua versione veramente in quegli anni ha spaccato. Visto che stiamo parlando di anni 80, in questi giorni lo facciamo nel 1986 insieme a Ivana Spagna e la sua Easy Lady. Io sono Roby Borillo dello Sloco.

0: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
1: Caro De Luca, il nostro regista, condividi anche tu questa canzone che sto per mettere? Avevo un testo che all'epoca si poteva fare, adesso forse, non lo so, magari è politicamente scorretto, perché la canzone in questione è una canzone del 1994, degli Articolo 31, per cui J-Ax e DJ Jed, il titolo è tutto un programma perché si chiama Voglio una lurida. Sì, voglio una lurida, sì, sì. E vabbè, piaceva così negli anni 90. Saltiamo invece nel tempo, questo programma ci dà la possibilità appunto di saltellare di qua, di là, negli anni, nei decenni addirittura, perché saltiamo nel 2022 con una bella canzone di Marco Mengoni e la sua No Stress, che ci sta, visto che ci stiamo anche avvicinando al weekend, per cui magari ce ne andiamo al mare senza nessuno stress, che poi non è vero, perché di stress ne troveremo tantissimo.

0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
1: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da...
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te. Bella e Monella, tutta da cantare.

Baby K, Tucca Macarena, apre la nostra puntata. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, buon venerdì da Elisa, pronti per partire, carichissimi in questo venerdì weekend. Succedono sicuramente un sacco di cose interessanti, un sacco di cose belle, dai concerti live a chi parte per le vacanze, alle sagre che ci sono sul territorio. E allora ritorna al nostro appuntamento del venerdì, il completa la frase. Arriva il weekend, arriva il fine settimana, sono felice perché qualcosa di bello che succede, sono felice perché rimango sul divano rilassato con l'aria condizionata visto le calde temperature, sono felice perché vado al mare, perché vado in montagna, perché parto per le vacanze, sono felice perché rivedrò degli amici. Insomma, raccontatemi perché siete felici in vista di questo fine settimana. Completate la frase, arriva il weekend, sono felice perché, al 393 7366 170. Mi sono in

0: amiche su Radio Belle Monella, oggi siamo in leggerezza, stiamo giocando con Arriva il Weekend, sono felice perché cosa succede nel vostro fine settimana, quali eventi ci sono, se volete segnalarne qualcuno, qualche sagra magari anche di paese. Per esempio io sono felice perché al mio paese c'è una bellissima sagra dove si mangiano un sacco di specialità, ci sono le giostre, ci sono un sacco di eventi e quindi questo sicuramente è molto molto bello. Silvia scrive: ciao Elisa, questo fine settimana con amici vado in montagna in Cansiglio per un picnic e una passeggiata, speriamo sia meno umido rispetto a qui. Io adesso non so da dove ci ascolta Silvia, però il Cansiglio non è che stai freschissimo, secondo me anche in montagna in questi giorni è caldo, se qualcuno abita da quelle parti ci vuole dare qualche informazione in più. Invece abbiamo Sonia che dice: siamo felici perché grazie a Radio Belle Monella andiamo a Union Lido fino a domenica mattina, adesso siamo per strada. E allora buona vacanza, io mi ricordo abbiamo fatto un quiz qualche settimana fa, lei si è aggiudicata il premio, è stata bravissima, quindi buona vacanza, dacci un feedback assolutamente. Allora ragazzi, completate la frase: arriva il weekend, sono felice perché cosa succede? 393 7366 170. Ma è arrivato il momento come sempre anche di cantare, se c'è una canzone che volete ascoltare rigorosamente italiana, bella, carica per questo venerdì, mandate il vostro messaggio audio cantando un pezzettino del brano che volete ascoltare. Avete un po' di minuti, avete ben 5 minuti per confezionare il vostro messaggio, forza!
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Esatto, ma che meraviglia! Allora, arriva il weekend, sono felice, perché ditemelo voi al 393-7366-170. Io non penso che Roberta sia felice perché dice sarà ancora più caldo per me stirare, lavare. Insomma, viva l'estate, scrive, non penso che sia così. E invece abbiamo la Franci che dice io mi preparo per le ferie. Partiamo lunedì direzione Alba Adriatica, quindi siamo in Abruzzo, quindi una settimana o un po' di giorni di mare, anche se ne avete un po' di strada da macinare per arrivare in Abruzzo. Quindi buon viaggio! Siamo arrivati a quel momento e quindi scopriamo insieme chi si è aggiudicato lo spazio della canzone che fa.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ma buongiorno Bella Monella,
0: buongiorno!
2: Mi piace tanto sentire quella canzone che fa. Sciolgo le 13 cavalli, corro no. E le tue gambe eleganti ballando. Balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla fino a che... Grazie!

0: Gazza con Perdono su Radio Bellemanella. Chiudiamo così questa prima mezz'ora, fra pochissimo ci ricolleghiamo e poi giocheremo, insomma un sacco di cose da fare. A fra poco. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.

0: Signori, Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con l'Antonello Cerri. Mi esalta.
1: La

0: Antonello Cerri presente come sempre con Laura Pausini, La Solitudine, Brescia, Dai che fai, e Tony F. Gaia con Sesso e Samba, Sesso e Samba. Allora ragazzi, fra pochissimo giochiamo insieme, quindi attenzione perché ci aggiudichiamo dei super super biglietti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.

0: Destinazione Paradiso, Gianluca Grignani del 1995. Adesso ragazzi abbiamo di quei biglietti, ma di quei biglietti.
1: Ed ora su Bella e Monella. Bella e Monella. Si gioca con...
0: Udite, udite, perché giochiamo con il parco divertimenti Gardaland. Vi diamo la possibilità di partecipare e di vincere, di aggiudicarvi due biglietti per questo super super parco. Attenzione, perché sono cose serie, quindi al mio via, soltanto al mio via, per aggiudicarvi i biglietti al 393 7366 170. Dovete inviare un bel messaggio audio dicendo vado io a Gardaland, ma dovete dirlo in maniera bella entusiasta, in maniera superlativa. Siamo pronti? Al mio via, non contano i messaggi che stanno arrivando. Vado io a Gardaland in maniera entusiasta al 393 7366 170. Pronti? Partenza, via!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Pausini con la musica alla radio. Ragazzi, fatemi un applauso perché ho sentito tutti gli oltre 70 messaggi che sono arrivati. Ho fatto un tour de force, siete stati bravissimi tutti quanti. Vogliamo sentirne qualcuno insieme, però sapete che abbiamo pochi biglietti. Guarda che bello, corale così.
1: Ci vado io a Gardaland.
0: Questo era un pochino più sobrio, eh.
2: Vado io a Gardaland.
0: Anche questo c'è chi ha cantato. Avete
3: vado
0: fatto
3: io
0: tutto.
3: A Gardaland, dai, forza.
0: Sentiamo qualcun altro.
4: Oi, oi. Vai mia Gardaland. Yahoo!
0: In dialetto.
5: Vado io a Gardaland.
0: Yuppidù. Sì?
6: Vado io a Gardaland.
0: Vabbè, ne sono arrivati n.000, però quello che è stato velocissimo e con pieno di entusiasmo è lui.
7: Vado io a Gardaland.
0: Mamma mia, che gioia! Bravo, perché ti sei aggiudicato i biglietti per Gardaland. Bravo Nicolas, divertiti anche per la sottoscritta, anche per tutti gli altri. Abbiamo ancora dei biglietti, giocheremo anche nei prossimi giorni, la prossima ora ne abbiamo altri da regalare, quindi come si suol dire, rimanete con noi, stay tuned, come dicono quelli bravi. Radio Bella Molesta.

Carlotta con Frena su Radio Belemonella. Stanno arrivando un sacco di messaggi per i biglietti di Gardaland. Allora ragazzi, i biglietti anche dei concerti eccetera li trovate anche sulla nostra app, potete partecipare, scaricare l'app, è gratuito, andate su Google Store, Google Play e lì potete trovare tutte quante le informazioni, fatelo mi raccomando. Poi nel corso della giornata ci saranno altre occasioni di gioco, possono essere biglietti per Gardaland, possono essere biglietti per i maggiori concerti, per qualche parco acquatico, quindi rimanete sempre sintonizzati e tenetevi pronti, partecipate con noi. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo a fra poco.

0: Natale da cantare.
1: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Belle Monella apre ufficialmente queste ultime due ore per quanto riguarda questa settimana con Andrea e Alvise.
1: Esatto, chiudiamo questo weekend con queste due ore, signori, ma soprattutto, visto che è venerdì, ma visto che è giornata come tutte le altre, sì, apriamo quest'ultima chiusura con la nostra

0: in questo venerdì cominciamo Due Ore Insieme, Alvise e Andrea su Radio Belle Monella. Un mare di cose da fare e soprattutto fra poco la ruota della fortuna che gira. Tra l'altro,
1: e non solo,
0: ma scusami, finisce tipo alle 12, no ormai non più, però comunque prima finiva tipo alle 11 e poi veniva qui la mattina. Com'è possibile questa cosa?
1: Tu lascia fare, tu lascia fare. L'alta velocità fa miracoli,
0: incredibile,
1: quando
0: ragazzi
1: non metti le viti.
0: Lascia
1: stare, sì. Detto questo, amici, noi in orario come sempre, bravi tutti quanti, anche voi che siete all'ascolto. Ritorno alla musica su Bella e Monella, c'è Pups and Scar.
2: Radio Bella e Monella.

0: Sara Toscano, sexy magica su Radio Bella e Monella. È arrivato il momento di raccontarvi quali sono i titoli di notizie casuali di oggi.
1: E facciamola girare questa ruota, vai!
0: Giralo, Papi!
2: Ma che Papi?
0: Non c'è Enrico Papi?
1: Non c'è Enrico, salutiamolo tra l'altro. Enrico Papi. Che numero uscirà fuori fra mezz'ora, perché non so quanto giri ancora.
0: Eccolo qua.
1: Numero?
0: Devi avere fiducia nel cuore delle carte.
1: Sì, ma il numero non
0: è
1: le carte.
0: Questo il numero.
1: Ah, il numero. Il numero strano.
0: Certo. Ma che numero sceglieresti?
1: Cosa c'entra? Scusa, devi uscire il numero, che devo sceglierlo io.
0: Scegli un numero.
1: 32.
0: Era la 32. Bravo, vedi che
1: avevo fiducia nel cuore delle carte.
0: Nel cuore delle carte. Geolier, la mega villa da milioni di euro.
1: Bella,
0: a Pozzuoli.
1: Come a Pozzuoli?
0: A Pozzuoli. L'ha comprata a Pozzuoli.
1: Scelta immobiliare particolare.
0: L'open space con vetrate, 7 bagni. Ma Geoliere, bravo.
1: Quanto caghi Geoliere?
0: La palestra, la sauna e la piscina a sfioro con vista su Capri.
1: Come su Capri? Da Pozzuoli c'è.
0: No, non conosco la.
1: Ma quanti bagni hanno vista su Capri?
0: Andando avanti, perché lui ha questa casa che è un corridoio lunghissimo.
1: Sì. Ok. Tutti i bagni sono con vista su Capri.
0: No, e pian pianino, tu ovviamente, quando hai una casa di 15 km,
1: mannaggia,
0: devi dare.
1: Geoliere.
0: Dei bagni, no, alla gente. E lui ha fatto questa casa lunghissima che poi arriva alla fine sul mare.
1: Ma poi è un open, cioè è tutto un open space e poi ci sono 7 bagni.
0: Un corridoio lunghissimo. Sì, sono bagni aperti.
1: Posso dire Geolier, però, cioè, si potevano fare scelte architettoniche un po' diverse.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: ma lui è un cantante, capito?
1: Ho capito, chiama un architetto e fatti fare una casa.
0: Lui se ne batte bellamente. Radio Bella e Monella.

0: Il Lauro con Comuni Immortali su Radio Bella e Monella ci porta al secondo titolo di notizia casuale, quindi il secondo giro della nostra ruota.
1: Lo giro, questa volta avremo un numero?
0: Non si sa.
1: Ma vediamo. Non sarebbe utile, visto che è una ruota, avere dei numeri.
0: Scavallati 2000.
1: Ma scavallati cosa 2000?
0: Euro. 2026.
1: 2000 euro di spesa.
0: No. Eccolo qua.
1: Numero?
0: Eccolo qua. Numero 2001.
1: Ah, pensavo finché la barca va.
0: No, assolutamente. Mi dispiace. Il titolo dice così.
1: Vai.
0: Tenetevi forti, amici.
1: Tengo fortissimo.
0: Barbara D'Urso spegne le polemiche su Barbaramente.
1: Ma davvero?
0: Nessun attacco. Rassicuro chi ha pensato male. Ecco cosa farò sul palco.
1: Cosa farà sul palco?
0: Ti leggi la notizia.
1: Ma questo come mi leggo la notizia? Ma cosa vuol dire?
0: Non vieni qui a fare le cose.
1: Ma poi che attacco c'è stato? Tua? Scusami.
0: Per tutta la questione.
1: Questo è un richiamo alla Ilaruna Blasona nazionale che
0: all'allontanamento,
1: ha fatto un
0: corona, ma cioè al fatto che non lavora più in Mediaset.
1: Ah, certo, quello sì.
0: È venuto fuori tutto il discorso che a noi non compete, non ci interessa.
1: Certo.
0: Le sedi hanno avuto le loro sedi per parlarsi.
1: Certo, ecco. Certo, infatti abbiamo un commento.
0: Nessuno.
1: Direttamente, questo l'ha detto, se non sbaglio, Barbarona. Non che salutiamo Barbella.
0: Io faccio un passo indietro, lui è Andrea Ferrari.
1: L'ha detto, però, scusami, è stata lei.
0: Io
1: non c'entro nulla.
0: Non so di cosa tu stia parlando. Non conosco.
1: Che ci possiamo fare?
0: Vabbè. Però, ecco, sicuramente lei porterà Barbaramente. Non ho capito se nei teatri o in TV.
1: Deve avere una TV, però, non è che a caso. E lo porta in TV, poi vediamo chi la guarda.
0: Adesso anche tu
1: metti una grande TV e lei.
0: Ma
1: che,
0: sì,
1: che
0: collaborativo con Barbara D'Urso.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Dante, la più bella del mondo su Bella Monella, chiude la nostra prima mezz'ora insieme.
1: Ma quanto bella è stata questa prima mezz'ora, probabilmente
0: grazie.
1: Stanno già arrivando le cuffie d'oro.
0: Sì, sulla testa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero. Media Partner, Radio Bella e Monella.
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monet. Bella e Monet.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Arti 5 con Bresh per sempre.
2: Irene Grandi con Mille.
1: E gli 8-3 a cominciare con Come mai?
2: Beh, poi come
1: non vado avanti?
2: Perché no?
1: Perché non so cantare più.
2: Era
1: dai,
2: bello. Su, grazie Matteo. Amici, non so se avete letto i titoli di giornale in questi giorni, levato via ovviamente alcune notizie abbastanza tristi. Vogliamo mandare un abbraccio a tutta la popolazione del Venezuela.
1: Un abbraccio gigantesco, ma dovete andare a pagina 18 per quanto ci riguarda, perché
2: esatto,
1: circa è quella la pagina in cui potreste trovare questa news che arriva direttamente dal Regno Unito.
2: Eh sì, perché ci ha fatto molto ridere questa notizia che dice: a Londra un convegno sul clima e sul caldo estremo è stato annullato causa caldo estremo.
1: Però sono coerenti, cioè.
2: Così
1: è un'immagine fortissima.
2: La gravità, certo, della situazione.
1: Adesso mi fa un po' di sorridere, non è una cosa da sorridere.
2: Non è da sorridere.
1: Però signori, è uno dei messaggi più forti che potesse arrivare, cioè nel senso.
2: Cioè, nella tragedia di non aver potuto fare questo convegno per parlare e per magari trovare idee nuove.
1: Vabbè, l'hanno rinviato comunque, non c'è stata nessuna tragedia, fortunatamente.
2: A Natale, però, probabilmente l'avranno.
1: Sì. Dopo il concerto del volo,
2: fanno. Vogliamo giocare con voi, vogliamo riderci un po' su sopra questo titolo di questa notizia. Cioè, vi vorremmo chiedere al 393-7366-170 di inventarvi un convegno, quello che volete, ok? Uh-huh. Le cose anche più disparate, più simpatiche, però poi dirci anche per quale motivo viene annullato.
1: Che deve essere in questo ambito, no? Cioè,
2: esatto. Quindi, che ne so, viene annullata.
1: Convegno mondiale sulla puntualità, annullato perché i partecipanti sono tutti in ritardo.
2: Capito? Cose così. Oggi è venerdì, quindi ci dobbiamo assolutamente divertire. Inventatevi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso. 393-7366-170.
3: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. 1, 2, go!

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Rafael Gualazzi con Carioca su Belle Monella. Stiamo giocando insieme a voi in questo venerdì al 393-7366170. Vi stiamo chiedendo di inventarvi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso.
1: Esatto, è arrivato lui che ha capito bene la missiva.
0: Possiamo chiamarla. Mamma mia, ma come parli bene?
1: Stiamo scherzando, non parliamo così normalmente. Prego!
2: Io so che un giorno c'era un convegno che riguardava gli scioperi.
0: Sì.
2: E niente, non l'hanno fatto perché chi doveva tenere il convegno ha fatto sciopero.
1: Giusto!
2: Ha fatto sciopero.
1: Ha capito. È stato bravo. Mi è piaciuto.
0: Assolutamente.
1: Lui ha capito un po' meno, però va bene lo stesso.
0: Ci andresti a questo convegno?
3: Ragazzi, credo io potrei organizzare un convegno sulla vagina.
0: Giusto, però non ce l'ha.
3: Però all'ultimo dovrei annullarlo perché ahimè non mi ricordo più com'è fatta.
0: Ho capito, ma uno prima di fare un convegno deve studiare, perdonami.
1: Ah vabbè, però non sì, in effetti devi studiare, certo.
0: Se no,
1: vabbè, ma su questo ambito fanno convegni, insomma, senza presentare gente che dovrebbe esserci a parlare di cose. Però lasciamo stare. Incontratevi, anzi, inventatevi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso. 393-7366-170.
4: Bella e Monella, suona le novità.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: voce di Anna, White Girl Wasted, nuova, fresca, fresh, come direbbero quelli bravi.
1: Sì, chiudiamo la nostra prima ora insieme al 393-7366170. Inventatevi un convegno che però viene annullato per via del tema del convegno stesso.
0: Dovete capirlo, però dai, possiamo farcela fra pochissimo, signori.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Radio Bella e Monella, per Italian People.
2: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.